0: double words.
1: Matto. Eccomi pianciato, eccomi top chant, non eccomi...

0: se sei della Vela e siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di Pucca. Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.